Ah, signora, venite, ti prego. Sta male, molto male, sta male, troppo male. Tutto è impossibile, ormai è stato fatto. Si mata, signora, si mata, signora.

0: che ti aspetta. La bambina!
1: Torna in camera tua!
2: Dove andate?
1: Vai in camera tua!
2: Cosa succede?
1: Torno presto!

0: che non ne conosci. Anche se ti morde questo raggio, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Che niente, ma queste ci segni, Andri.
0: Ti giuro è vero, guarda.

0: aria sono tornato.
1: Aspetta, porta una cosa.
0: Nel campo dei porreti, l'inferno finito. Che cosa stai facendo?

0: muove se più e che non ve ne accorgeste.
1: Ma me ne sono accorto
0: con lei tu, perché il cane non era morto. Se moriva, moriva anche la linea di confine.
1: Preso la deve pagare.
0: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
1: Più prova di questa, una fattura.
2: Sì, le...

0: 8 mesi che non si alza, ma 2 anni in tutto.
1: Ha chiesto lui di me?
0: No, non parlo, ma mio padre lo capisco.
1: Avete tolto le benedizioni?
0: Dov'è? Abbiamo controllato anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il gioco abbiamo messo.

0: quanto ci vuole. Quattro diverse, ancora niente. Sette, otto e nove, e questo quando crepa. Vedo.
1: Tutto, che tu sia maledetto, che tu sia maledetto per avermi convocato senza informativa nel pieno della notte, nel pieno della notte. Che tu sia maledetto perché mi hai vestito e mi hai fatto parlare e sa quello che dice. I figli che già avete e quelli che verranno.
0: No,
1: i figli che già avete
0: no,
1: e quelli che verranno.
0: No, sarà morendo, l'ha detto anche il dottore.
1: Lo sai bene che non sta morendo se muore di fame, che tu non dorma più.

cosa me ne frega me di tuoi amici a babbo, di chi conosce babbo, di chi ha paura babbo.

E adesso voi, tra poche notte, aria è secca, il vento è caldo, fesso mi hai fatto e fesso ti faccio.

0: Forse che un cavallo non è morto se si azzoppa.
1: Tu non sei un cavallo.
0: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio stesso lutto, piuttosto mi ammazzo.
2: Il signore toglie.
0: Prete vi hanno fatto, zia. Abbiamo

0: potete farlo voi.
1: No, non ti capisco.
0: Sì che mi capite. Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

dire. Mamma piange di nascosto, papà fugge per un male, e lui si fa arrabbiare, poi mi guarda con mal cuore.

0: cosa avete deciso?
1: E quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spiegherebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate. Né Maria né l'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno stolpio, perché sono uno stolpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare, mantenere la famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente. Di quello che la donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando mi morranno chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare me crollando su uno storpio? Guardate, guardate, guardate, guardate zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi, per la cena delle anime, la porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto, sei fuori di te!
2: Jesus morto, chi fermo?
0: Sia, se mi aiuterete, sembrerà malore, altrimenti...

l'uno e due, ancora non si credono. Maria aveva ragione, piccola mia mente.

0: l'anno prossimo, l'anno dopo ancora, nemmeno dopo aver ricevuto ritita qualche non sei uscita di quel che trovo in cosa sento, fai detto a Maria che l'ami, o glielo scrivo sul muro di casa. Una gamba, la sua voglia di vivere, e viene che respira, portato da un cuscino, perché poco fa questo, poco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Lo sai, Maria, hai mai visto veramente come brucia il popolo giù?
1: Mi sposerai.

0: tornavate a notte fonda tutte le volte.
1: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
0: a sapervi un assassino. Non lo sarei stata mai. E come fate questa cosa?

Contemptabile. Contemptabile. L'arco si fa, quel petto frigido, protervo e rigido, per me sarà.

Tu non ciò. Forse, forse di canto con te, forse canto. Ah, se è vero che ogni cosa fea l'Ulisse si rende, e si indaga con Ulisse, Ulisse attende.

di più della tua fame s'affollerà le brame. Non troverai, no, no, no, no, non troverai chi vuole dire del vasto ventre la famame taverne. Non troverai, no, no,

0: Regola,
1: regola troppo,
0: troppo ostinata,
1: ostinata troppo,
0: è più che vero,
1: vero è più, che c'è il cielo.